0: Joe 2.
1: Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
2: In onda ogni martedì alle ore 23.
3: Boom, boom, boom, boom.
2: Qui su Free Radio.
4: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
5: Yeah.
4: But tell me, are you really ready for the blues?
5: Yeah.
4: One more time.
6: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
7: Abbiamo sottolineato come si può fare.
8: Direi, giusto perché la gente abbia a sapere, sì. I nostri ascoltatori devono saperlo.
7: Ma i nostri ascoltatori lo sanno perché sono nostri ascoltatori.
8: Esatto.
7: Divulgate il verbo.
8: Sai che ore sono? Ora di chiudere.
7: Sì, ora di chiudere. Benissimo.
8: Ma come chiudiamo?
7: 22:56, chiudiamo come al solito con un brano del grande J.J. Cale. Dal suo quinto album Don't Cry Sister, e vi salutiamo, vi diamo appuntamento a venerdì.
8: Buona serata a tutti, ciao ciao, ciao.

0: ascoltando Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti,
0: ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

0: Buongiorno, ecco cosa ci dicono le stelle di Evita questa settimana segno dopo segno.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete, per chi si trova all'inizio di un rapporto, di una relazione di coppia, attenzione ai segnali d'allarme. L'universo comunica e le stelle fanno luce, dunque non sottovalutate quegli atteggiamenti, quelle espressioni o quei comportamenti del partner che stonano, che vi lasciano perplessi, straniti. Prima di essere completamente assorbiti e coinvolti, studiate bene chi avete di fronte. La vostra parolina magica questa settimana è prudenza.
1: Toro.
0: Il toro, nonostante la mole forte e possente, talvolta in alcuni ambiti si sente bloccato, titubante e necessita di una spinta incoraggiante, soprattutto da parte dei familiari, che sappiamo essere molto importanti per questo segno. Probabilmente un aiuto rilevante lo riceverete da un segno di terra che si prenderà cura di quegli impedimenti frutto della vostra mente. La parolina magica per questa settimana per il toro è entusiasmo.
1: Gemelli.
0: Previsioni interessanti questi giorni per il segno dei gemelli, intento ad organizzare le vacanze, grazie ad una proposta che ha stimolato particolarmente il vostro spirito da buoni amanti della natura e dei panorami mozzafiato. Negli ultimi anni vi siete dedicati poco niente allo svago e alle passioni, soprattutto per gli amanti delle due ruote, ed ora è arrivato il momento di organizzarsi. La vostra parolina magica è avventura.
1: Cancro.
0: Quante idee circolano nella testolina del cancro, quanta inventiva e immaginazione si scatena ogni volta che qualcuno vi lancia una sfida o una proposta. C'è poco da fare, voi siete così. Vi piace misurarvi e mettervi alla prova, soprattutto amate rendere manifesta la creatività. Le stelle suggeriscono di coinvolgere nei vostri piani anche le persone fidate. Per esempio, uno scorpione fa proprio al vostro caso. La parolina magica per il cancro questa settimana è coinvolgimento.

0: Leone.
1: Le amiche e gli amici del segno del Leone ritroveranno in questi giorni il loro spirito giocoso, il loro spirito bambino, coinvolti da un segno di terra che con quel pizzico di follia e spensieratezza vi ha fatto ritrovare la gioia del divertimento che molto spesso accantonate. E avete scoperto che in realtà vi fa benissimo dedicarvi ad attività ricreative, progetti ludici o semplicemente assumere un atteggiamento più spassoso. La vostra parolina magica è allegria.
0: Vergine.
1: Nelle relazioni d'amicizia il segno della Vergine si distingue per il suo spirito organizzativo e coinvolgente. Vi piace fare gruppo, uscire in compagnia e conoscere gente nuova. Questa volta però tra i nuovi arrivati potrebbero esserci delle divergenze di idee, anche scontri, con un ariete e un pesci in particolare, rischiando di intaccare le amicizie sane e vere che preservate da tempo. La parolina magica per la Vergine questa settimana è salvaguardia.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari, però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: Non si resiste al fascino dello scorpione, questo è assodato, però può capitare che anche lo scorpione venga colpito dal fascino di qualcuno, soprattutto se vi emoziona, vi fa ridere, è complice, cosa più importante, non vi stressa e non vi assilla. Chi comprende il vostro bel caratterino e sa come prendervi, entra a far parte della vostra vita e difficilmente se ne va. La vostra parolina magica è affinità.

0: Sagittario.
1: Difficile far arrabbiare il Sagittario, così comprensivo e tollerante. Nell'ambiente di lavoro, contrasti con Capricorno e Bilancia creeranno un clima teso e pesante. Divergenze e ostilità riguardo compiti e mansioni da svolgere che richiedono rispetto per la gerarchia potrebbero essere messi in discussione. Le stelle invitano al dialogo pacifico. La parolina magica per il segno del Sagittario questa settimana è rispetto.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, anche perché avete care le vostre bellissime corna. Può capitare anche in relazione che qualcuno possa sottovalutare la pacatezza e la pazienza che avete, ma quando si tira troppo la corda non le mandate certo a dire. Infatti, chi meglio del Capricorno sa mettere al proprio posto i seccatori? La vostra parolina magica è difesa.
0: Acquario.
1: Il segno dell'acquario sta valutando la possibilità di acquistare un'abitazione più grande, più comoda, per le esigenze della famiglia. I figli crescono e gli spazi si riducono sempre di più, quindi potrebbe venirvi incontro un'offerta discutibile da un toro, che forse fa il caso vostro. L'importante è che la famiglia sia unita e contenta e che si decida tutti insieme all'unisono. La vostra parolina magica per questa settimana è coesione.
0: Pesci.
1: Le stelle intravedono per il segno dei pesci una fase di nuovi inizi. Dopo diverse difficoltà avete trovato la forza di chiudere con relazioni sconvenienti e rapporti poco salutari. Ed ora vi sentite liberi e pronti alle nuove conoscenze, sia per quanto riguarda l'amore sia per i rapporti amicali. Meritate attorno a voi persone sane di mente e soprattutto di cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è equilibrio. Si conclude qui il nostro viaggio stellare. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

0: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Che tal?

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

avere il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Come si fa a sopravvivere alla...

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselva.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

0: Ακούτε τον Free Radio, τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.
1: Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve, martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 1 di ottobre 2026, il tema è «Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta» con la dottoressa Oliani, pneumologa dell'URSEI Euganea. Modererà l'intervento Roberto Cellon di Free Radio e Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute? Un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: martedì in diretta dalle ore 21. Do not disturb. Musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Programmazione Cinema Teatro Marconi di Conselve. Martedì 30 settembre alle 19 Toy Story 5 e Spider-Man Brand New Day alle 21. Giovedì 1 di ottobre alle 21 Odissea. Vi aspettiamo.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Avete presente quando siete da queste parti, si dice ingattaiati, incatenati praticamente? Joe Cocker, fantastico, straordinario, veramente qualcosa di unico. In questo pezzo io lo adoro particolarmente. E lasciatemi fare un saluto, perché sapete che noi siamo internazionali e ci ascoltano un po' dappertutto. Quindi salutiamo anche un carissimo amico, Ryan, che ci sta ascoltando dalla provincia di Zvolle. Zvolle, che è un paese, anzi no, è una città molto grande. Lui fa gli anni oggi, quindi tanti auguri a te e a tutti quelli che ti sono lì vicino, che ti stanno festeggiando. Un abbraccio grandissimo e il prossimo brano è tutto per te, caro Ryan. Ti piace questo ritmo? Ragazzi, insieme a voi c'è Mr. Joint. Di fronte a me c'è il direttore, il gran direttore. Scarica anche tu l'app. È molto semplice, lo sa.

Cardi, Cruces, 8 Italia, 8 Free Radio, just for you, Chris Ria.

suono della chitarra inconfondibile, quello di Chris Rea. La strada diretta per l'inferno, The Road to the Hell. Allora ragazzi, stasera per quelli che si vogliono rovinare la serata c'è l'Italia. Quindi possiamo vedere la partita dell'Italia stasera. No, non è stasera. Sì, è stasera però. No, cos'è? No, va bene, ci sono diverse scuole di pensiero. Qui c'è gente che dice che probabilmente vinceremo la partita con la Turchia, ma io per scaramanzia dico no.

Sì, lo so, è poco radiofonico, però mi piace tanto. Una di quelle cose che mi piace tanto fare e che sarebbero vietate nel nostro mondo. Eppure lo facciamo volentieri, così che salutiamo anche Francesca, che sicuramente starà facendo ginnastica, perché ci ha scritto: oh, guarda che io sto facendo ginnastica. Buono. Allora un saluto a Francesca. Questo lo dedichiamo a te. The Magnificent Seven. Avete indovinato chi sono? No? Ve lo dico io. Sono i Clash. Fallo tu, sei capace. Sei

po' come quei film western, dei Magnifici Sette. Già li vedo all'orizzonte, l'orizzonte polveroso, il sole, e loro che avanzano, prima a cavallo, poi giù dal cavallo, a formare una linea all'orizzonte, con le mani spostate sui fianchi, pronti a far fuoco. Il triplo album era Sandinista, mitico veramente, raga, quanto ci ha riempito lo spazio quell'album. Era intitolato The Magnificent Seven, appunto, i Magnifici Sette. Tutto per voi su Free Radio. Mr. Joint.

0: ci manda un abbraccio e dice: oh, io ci sono, ricordatevi. E a questo punto salutiamo anche gli amici dei Tosi che ci stanno ascoltando a Tribano. Look, grande, questo ha preso l'Oscar.
1: If you had
0: One opportunity. Opportunity. Seize everything you ever wanted. L'avete riconosciuto? In fondo c'è il quartiere.

ritmo a base di basso mi fa diventare tachicardico. Eccolo qua. 8 Mile era il film, Lose Yourself era il brano che chiudeva l'intero film, ma che poi è stato candidato all'Oscar e l'ha vinto. Un grande Eminem, direttamente così sui nostri, dai nostri studi e sulle nostre frequenze. Vi è piaciuto? Non riesco a staccarmi da lui.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Non riesco, proprio non riesco a bloccarlo. Vorrei parlarci sopra, ma non ci riesco. Grandissimi Madness, ragazzi. Così a comporre la serata.

0: E quello che sentite sotto non è nient'altro che Gianfranco Picello alle percussioni. Così David Byrne lo ha chiamato e gli ha detto: Gianfra, senti, scusa, puoi venire un attimo qua? Mi serve un percussionista. E così hanno fatto questa Burning Down the House. Eh sì, bruciamola sta casa, dai! Muore Sansone con tutti i filistei! E che sia così! Talking Heads, Burning Down the House!
1: Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
0: Prima o poi mi licenzieranno. Un po' perché parlo male del direttore, un po' perché parlo sui promo. E cosa devo fare? Mi viene così. Qualcuno dall'alto mi guarderà e dirà: sai che c'è? A questo qua lo fulmino io, ma lo fulmino di brutto. E così fu. Aia.

E salutiamo il direttore che va via. No, piangerò ancora per tutto il resto della serata. Direttore, non andare, ti prego. Salutiamo anche gli amici di New Style che ci ascoltano, sono fedeli ascoltatori. Abbiamo salutato tutti? O mancano i Tosi da Tribano? Abbiamo salutati, Elena l'abbiamo salutata. Stiamo salutando un sacco di persone. No, non è un programma dedica, ragazzi, è simply the best. E io sono bagnato, quindi dopo il jingle che ha fatto partire così i Pet Shop Boys, arrivano loro, era da un po' che non li ascoltavamo, eh. Quelli che hanno il cappello bianco se lo ricordano questo intro, eh. Quando lo sentivano in disco, dicevano: scusa, ti dispiace, io vado a ballare adesso, se non ti dispiace, eh. E tutti quanti lo seguivano. Abbiamo scelto la versione remixata.

una versione remixata che dedichiamo interamente a un altro grande amico che ci ascolta, che ci ha mandato i suoi saluti, il grande Tony. Ciao Tony, mi raccomando, rimani sintonizzato sulla nostra app, perché il vantaggio di avere un'app è sostanzialmente dato dal fatto che voi, anche se siete in Alaska, potete ascoltarci. L'importante è avere una connessione internet e ovviamente scaricata la nostra app. Da lì potete fare qualunque cosa, soprattutto ascoltare noi. Mr. Joint così vi ha accompagnato nell'ascolto di Enola Gay, un brano iconico, lo possiamo dire? Sì, diciamo.

Mike Oldfield. La Deluxe Edition, la Deluxe Edition che ci ha portato direttamente nelle braccia dei Simple Minds. Dicevamo quindi che stasera ci proviamo ancora a prendere tre punti. Che dite? Ce la possiamo fare? Quanti di voi guarderanno questa partita? Ai posteri, l'ardua sentenza. Non credo saranno tanti, però, eh. Simple Minds.

Ma quanto è bravo Jim Kerr, dal 1982 ad oggi. E lui è Charlie Burchill, Mel Gaynor e Mick Macnell. Insieme hanno tenuto in piedi questo 81, 82, 83, 84. Praticamente un vaso di Pandora musicale. Quanta bella roba che c'era dentro. In assoluto, quello che un po' è stato il brano che è precursore poi di tutti quanti gli altri successi contenuti in questo straordinario album, era appunto Someone, Somewhere in the Summertime. E visto che l'estate ormai si è un po' dileguata, anche se le temperature sono buone, io sto bene. Ieri sono stato bene, un weekend della Madonna, come si direbbe. Anche se non era, cos'era, l'8 dicembre? No, non era, era l'8 dicembre, sì. Okay. È stato un bel weekend, io ho fatto un giro al mare, spettacolare, molto bello, molto divertente e caldo.

una vera sweet harmony, una vera dolce armonia. Ora immaginate dopo un lavoro intenso dal punto di vista fisico, no? Cioè vi trovate a dover fare lo stretching con questo pezzo sotto. Non male. Molti di voi si fanno prendere un pochino dal ritmo di questa canzone, però non ascoltano magari il testo, che è molto semplice ma estremamente eloquente.

Sento tutte le volte alla mia pelle d'oca viene la pelle d'oca. Non so se mi spiego. Ma sapete che qui è un continuo emozionarsi. Siete su Free Radio Conselve, insieme a voi, Mr. Joint. Insieme a voi, Simple the Best. Perché solo la miglior musica passa da noi. Ricordatevelo. Abbiamo cambiato con una batteria un pochettino più incisiva.

Impossible, Carl Smith, Ian Stanley, James Bolan. Sono i Tears for Fears. Vi è mai capitato di piangere per la paura? Ecco, questa è l'emozione che a quei tempi ci diedero loro, fino a che poi a un certo punto si sciolse. Everybody wants to rule the world. Lo dedichiamo.

una delle band inglesi che metà degli anni 80 così spopolò con questo brano. Mai, mai vivere di rimorsi, piuttosto non fate le cose. Un po' in sintesi quello che i Cats in Crew nel 1985 esprimevano con questo I Just Die in Your Arms Tonight. Vi è piaciuta? Un po' così, un po' strappalacrime, un po' così morbida, ma siamo entrati un po' in quel mood da cui usciamo faticosamente, perché è bello rilassarsi con musica romantica. Un buon lunedì a tutti!

anymore. E so che siete tanti ad ascoltarci, quindi uno dei tanti è Antonio e Ina, che ci ascoltano da Tribano, e noi li salutiamo. Un abbraccio grandissimo a tutti e due.

far altro che andare verso la fine di un brano come questo che ci ha fatto veramente divertire. We don't talk anymore, noi non parliamo più, come diceva Cliff Richard. Radio Station. Cliff Richard, troppo veloce. Cliff Richard è troppo veloce. Ragazzi, bisogna saper attendere, perché le cose che più si attendono spesso sono le migliori. Ricordatevi che la bellezza non è l'arrivo, ma è il viaggio.

Nel 1980 avevo 15 anni, non conoscevo la differenza tra rock, funky, e qualsiasi altro tipo di musica, mi piaceva solo la musica. E così per sbaglio mi è capitato tra le mani Vienna. E così io ho iniziato ad ascoltarlo, dico, accidenti, questi qua, oh, sono forti. Ma che musica è? Sai, a 15 anni sei un po' confuso, vedi tante cose, stringi mani, della serie faccio cose, vedo gente. Ladies and gentlemen, direttamente dalla Gran Bretagna, ci sono loro, i Bronski Beat.

Night. One night in Bangkok. Chi di voi è mai stato appunto in Bangkok? Chi è che, come magari una notte da leoni, si è perso in Bangkok? Io no, non ci sono mai stato. È uno di quei posti dove non lo so, mi piacerebbe andare, però ho un po' paura. Se avete qualche esperienza su Bangkok, scriveteci. 378-0655-630. Così ci date anche un vostro feedback sulla città, magari. Possiamo anche dirlo agli altri, magari qualcuno gli voglia andare. Che si fa a Bangkok? Boh. Ci sono tante leggende metropolitane in questo senso. Nel frattempo, David Bowie. Un altro pezzo dei tanti suoi pezzi iconici. Mi piace abusare di questo termine, iconico. Lo dedico a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Che so,

un misto tra rock, new wave, romanticismo del più spietato. Soltanto alcune note riescono praticamente a farvi raggiungere questi livelli di commozione e di amore nei confronti di un artista. È il caso di David Bowie, grandissimo, questo pezzo si intitolava Absolute Beginners, che letteralmente significa nettamente un principiante. Lo dedichiamo a tutti quelli che si cimentano per la prima volta nelle cose che non sanno fare e si ritengono absolute beginners. Ma ce ne sono molti che sono anche bravissimi a fare certe cose e nonostante questo mantengono, come si dice, un basso profilo. Absolute Beginners, era David Bowie, tutto per voi su Free Radio Conselve.

E voilà! Sono partito con un... forse con una nota troppo alta, quando entrava invece un pezzo, della M, con la M maiuscola. Non lo posso dire perché è radiofonicamente scorretto, però è veramente un pezzo della Madonna questo qua. Stairway to Heaven, sono i Led Zeppelin.

ti perdono perché sei tu. No, perché vabbè, il finale che di Stairway to Heaven me l'hai cassato così proprio, cioè la nota finale che era proprio niente, no. Proprio perché ti chiami Zucchero ti salvo. Vabbè, comunque dai, insomma non ha sfigurato neanche lui, è veramente bello questo brano, roba da intenditori. Passare soldati e spose in silenzio, vederli che così che sfilano davanti a noi. Ragazzi, ormai una manciata di minuti e dopo sarà il turno della coppia del secolo, Sergio Cobuccio e Anna Codemo. Senti come l'ho detto, Sergio Cobuccio e Anna Codemo. Esattamente il diavolo e l'acqua santa. Nel senso che io sono il diavolo, loro sono l'acqua santa, o loro sono il diavolo e io sono l'acqua santa. Proprio due generi totalmente diversi. Quindi se volete fare un tuffo nel passato, dalle 18.30 alle 20.30, poi in replica il giovedì e il venerdì. Altrimenti, se volete roba fresca, dovete ascoltarli, perché dalle 21 alle 23 ci sono loro. Tutto questo ci ha portato alla fine di Diamante, il brano cantato da Zucchero, aiutato in qualche modo da un coro gospel. Ci avviciniamo sempre più velocemente alla fine di questa serata, per quanto mi riguarda.

E voilà, così come promesso. Puntuali in entrata, quasi puntuali, sì, no, puntuali in uscita. Sforo come al solito di qualche secondo, spero non me ne avranno i due baldi giovani che stanno arrivando, ma lo faccio fin di bene. Va bene, tutto questo per dirvi che l'appuntamento con Mr. Joint è terminato. 120 minuti di musica e non solo, anche un po' di chiacchiere, dai. Non mi resta che ringraziare Gianfranco che mi ha fatto compagnia per un'oretta. Ovviamente ringraziare tutti voi per essere stati in nostra compagnia e mi raccomando, rimaneteci. Io non faccio che altro che rimandarvi a giovedì alle 18.30 per la replica e venerdì notte da mezzanotte in avanti. Un abbraccio, un saluto, un grazie a tutti fino agli ultimi secondi. Bye, vi voglio bene, anzi no, vi voglio benissimo. Ciao!

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African Dream.

0: In onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
1: L'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico. Domenica 4 ottobre, dalle ore 14, con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre, presso il Piazzale Pertini, a San Martino di Venezia. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. L'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico. Domenica 4 ottobre, dalle ore 14, con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre, presso il Piazzale Pertini, a San Martino di Venezia.
2: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
3: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
2: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
3: La settimana è solidità.
2: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Bene, cari amici, dovremmo esserci tutti quanti. Ho fatto l'appello, manca solo Claudio, ma vedrete che arriverà fra poco. Saluto tutti. Giovedì 1 ottobre 2026. Benvenuti a Pillole di Musica, viaggio radiofonico dove naturalmente ogni canzone diventa una storia, ogni storia trova la sua voce. Come avete già immaginato, io sono Roberto e insieme noi esploreremo le curiosità, le emozioni e i dettagli nascosti dietro i brani che hanno segnato epoche e generazioni. Mettetevi comodi, ragazzi, inizia un nuovo capitolo fatto di note, ricordi, piccole e grandi rivelazioni musicali, naturalmente. Questa serata viaggiamo insieme negli anni 80. Iniziamo con Bill Idol, la sua Eyes Without Face, praticamente gli occhi senza volto. Billy Idol scrisse il brano nei primi anni 80, durante il periodo di eccessi, infedeltà e vita sregolata a New York, che stava logorando la relazione con la compagna Perry Lister. Il testo è una sorta di confessione. Idol si percepisce come svuotato, senza volto, incapace di riconoscersi dopo aver tradito chi amava. Idol definì la canzone una anti-love song, un contraltare praticamente cupo alle ballate romantiche dell'epoca. L'immagine degli Eyes Without Face è una metafora, naturalmente, dell'assenza di identità e umanità. La persona amata è diventata irraggiungibile, quasi un fantasma emotivo. Il titolo viene dal film horror francese Les Yeux Sans Visage, non so se ho pronunciato bene perché il francese non lo conosco, comunque dai, di Georges Franju. Idol, con questo, era appassionato di vecchi film in bianco e nero. Rimase colpito dalla figura della ragazza con la maschera bianca e gli occhi espressivi, un simbolo perfetto di vuoto emotivo e identità perduta. Andiamo ad ascoltarcelo allora, Billy Idol, Eyes Without Face.

Beh sì, avete capito amici, solo su Freeradio conserve le mie pillole di musica. Bene, dopo Billy Idol con i suoi occhi senza volto, con i prossimi brani facciamo un giro in discoteca di quei anni 80. Ascolteremo in sequenza Cameo con World Up, Captain Sensible con What e Africa Bambata con Reckless. Allora dai, muoviamoci un po', balliamo, muoviamo un po' le gambe, avanti! Eh sì, questa ve la ricordate, eh? Ma quanto l'avete ballata? World Up, Cameo!

0: Questa è Free Radio.
1: Eccola qua. Captain Sensible, what? Sì. Si balla. Stasera balliamo anni 80.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Certamente, cari amici, il resto lo facciamo noi e questa sera lo sto facendo io, effettivamente, con le mie pillole. Bene, carissimi, adesso andiamo avanti con la scaletta che ho preparato per voi questa sera, anni 80. Greg King Band, praticamente, sono Jeopardy. Che cosa vuol dire Jeopardy? È un pericolo. Ma chi è che è in pericolo? Beh, vi posso dire una cosa, vi parlo del video di questa canzone che è molto interessante, che è uno dei più celebri, tra l'altro, dell'era MTV. Ambientato in una chiesa di San Francisco, mostra un matrimonio che si trasforma in un incubo. La sposa diventa zombie, gli invitati mostri. È un gigantesco mostro di lattice attacca il protagonista. L'idea nacque perché King amava i film horror. Il regista Joe D propose un matrimonio horror e la band accettò di corsa subito. Il video praticamente fu girato in una maratona di 72 ore, pensate voi. E poi, dopo The Crank King Band, ascolteremo Cook Robin con The Promised You Made e gli Alphaville con Sound, Like e Melody. Ma ascoltiamoci Greg King Band, Jeopardy.

Beh, è inutile dirlo, qui le promesse bisogna mantenerle. Bisogna mantenerle. Cook Robin, The Promise You Made.

E sono d'accordo con loro, sono d'accordo con gli Alphaville. Questi suoni sono come una melodia e loro, gli Alphaville, suonano molto bene.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Beh, abbiamo sentito un finale piuttosto infinito, scusate il gioco di parole, però molto coinvolgente, diciamo, questo degli Alphaville, no? A me piace molto. Bene, adesso possiamo dire che ore sono? Lo diciamo? No, ce lo dice lei.
3: Sono le 21 e 35 minuti.
2: Ecco, sono le 21 e 35 minuti, dice lei, e io ci credo, insomma, perché lei è molto informata su queste cose. Bene, possiamo dire anche un'altra cosa noi adesso, il numero di WhatsApp, se volete interagire con noi in diretta, che è il seguente: 378 065 5630. Ripeto, come sempre, per i non udenti: 378 065 5630. Bene, andiamo avanti adesso con Leon, Happy Children. Questo è il titolo della canzone. Possiamo dire che il testo di questa canzone contrappone l'innocenza di bambini a un mondo adulto segnato da guerra, materialismo e mancanza di prospettive. Le prime righe lo dicono chiaramente: Always the war in the 1983, this is the world of today. Praticamente c'è sempre la guerra nel 1983 e questo è il mondo di oggi. Guerre, tensioni globali. Il brano possiamo dire che riflette le ansie del 1983 in piena escalation della guerra fredda. Materialismo e denaro. In our mind there is only the money. Praticamente nella nostra testa, nella nostra mente ci sono solo i soldi. Denuncia un mondo dominato dai soldi che ruba spazio alla felicità dei bimbi. I bambini osservano un futuro incerto, ma nel ritornello arriva un messaggio di speranza: You are the children. Voi siete i bambini. Poi ascolteremo Kiss in the Pink con One Step e Bananarama, Love is the First Degree. Andiamo avanti con P. Leon Happy Children.

Sì, qua siamo nel pieno degli anni 80, qua metà anni 80. Mi fa piacere che vi sto facendo ricordare tante cose.

Beh, spero conveniate con me che la musica migliore è stata, è nata negli anni 60, 70, 80 e comunque mi fa piacere che vi sto facendo ritornare un po' indietro con gli anni, vi sto ripassando la vostra la gioventù. Beh, insomma, andiamo bene così, viviamo anche dei ricordi, no? I ricordi sono belli, specialmente quelli di gioventù. Bene, andiamo avanti adesso con la scaletta. Adesso c'è Chris Rea che vi faccio ascoltare questa canzone, Road to Hell, la strada per l'inferno. Possiamo dire questo aneddoto che riguarda questa canzone. The Road to Hell nasce nel traffico della M25. Chris Rea, dico Rea perché è il cognome italiano, lui è italiano, è bloccato per ore e capisce che quella routine, quel correre senza senso, è la sua personale strada verso l'inferno. La prima parte è un incubo sonoro, la seconda è una denuncia feroce contro consumismo, debiti e vita moderna che ti schiaccia. Rea scrisse il brano, pensate, mentre era fermo per oltre un'ora all'incrocio della M4 e M25, naturalmente in Inghilterra. Sul foglio dove annotò il testo c'erano anche un ordine di cibo indiano e un promemoria phone Brenda, praticamente chiama Brenda. Non so se dopo la chiamata, credo di sì. Comunque dai, poi ascolteremo Alison Moyet con Wake in the Present of Beauty e i Broski Pit con And Necessary Soul. Ma ascoltiamoci questo Chris Rea dannata, Road to Hell.

Non c'è niente da fare. E sentite la bellissima, la voce calda di Chris Rea cantare questa canzone in maniera strepitosa.

E questo è lui, è Jimmy Somerville. È una canzone molto allegra, tante canzoni allegre, hanno fatto tante canzoni allegre, sia quando cantò come solista, come con i Broski Beat. E questa appunto è una canzone con i Broski Beat, questa qui è And Necessary Soul.

0: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Beh, cari amici ascoltatori, avete capito? È semplicissimo ascoltarsi, no? È facile, facilissimo. Beh, adesso che ore sono? È passata un'oretta, sono le 22.03. Qui a Free Radio, naturalmente sono sempre io, Roberto Violato, rigorosamente in diretta con voi fino alle ore 23 con Pillole di Musica, la mia trasmissione radiofonica del giovedì sera, sempre in diretta su Free Radio Conselve. Adesso andiamo avanti con altri tre grandi successi di musica disco degli anni 80, chissà quanto li avrete ballati. Naturalmente chi c'era, insomma, voglio dire. Comunque, tre grandi successi, veramente uno meglio dell'altro. Il primo è di Pete Willie, che è Sinful. Il secondo è di Eddie Huntington, che è USSR. E poi i Modern Talking, You're in my heart, you're in my soul. Molto gettonati all'epoca. Ma iniziamo queste tre canzoni da Pete Willie con Sinful.

0: Questa è Free Radio.
1: Proprio per gli amanti della discoteca pura degli anni 80, ascoltiamo USSR.

Possiamo dire, c'è chi dice che negli anni 80 siano stati esagerati, ma poi arrivano loro, i Modern Talking, due tedeschi che sembravano usciti da un poster luminoso, ma con un superpotere vero: trasformare ogni melodia in un colpo di fulmine. You're my heart, you're my soul. Non era solo una hit, era la promessa che l'amore poteva essere sintetizzato in una tastiera. E mentre il mondo cambiava, loro continuavano a farci ballare con quella magia pop che non invecchia mai. Modern Talking.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Bene, andiamo avanti con la nostra scaletta, carissimi amici, musica degli anni Ottanta questa sera. E adesso vi faccio ascoltare Off, Elettrica Salsa. Pensate, nel 1986 il progetto Off, guidato da un giovanissimo Sven Vatt, pubblica Elettrica Salsa, ba ba ba ba, un brano che gioca sul rapporto tra uomo e macchina, tra ritmo elettronico e ironia. Il celebre ba ba ba ba praticamente non significa nulla. È un suono ipnotico, pensato per restare in testa. Ti rimane in testa, l'hanno pensato per quello. Il pezzo anticipa la nascente scena techno europea e diventa un enorme successo in tutta Europa, pensate. Oggi è un classico assoluto della dance degli anni Ottanta. Dopo di lui avremo i Boys Town Gang con Can't Take My Eyes Out of You, Patrick Rushing con Forget Me Nuts e Falco con Der Kommissar. Quattro canzoni una dietro l'altra adesso, ma iniziamo con Baba Baba.

Yeah.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: È questo cantano loro. Eh sì, non posso toglierti gli occhi di dosso, Boys Town Gang. Non posso, è impossibile. Sei troppo bella o troppo bello, dipende.

0: networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Certo, potete navigare con noi e ascoltare Free Radio, non c'è niente da fare, dai. Bene, andiamo avanti adesso, ascolteremo un'altra canzone, andiamo avanti con la nostra scaletta, ascolteremo l'Imagination, Just an Illusion, è solo un'illusione. Pensate che il testo è una riflessione sul desiderio, l'incertezza e la natura sfuggente della felicità. Il protagonista cerca una destinazione che sia sua, ma ogni volta che crede di averla trovata scopre che è solo un'illusione. Le emozioni guidano, confondono, illudono. Follow your emotion anywhere. Segui, ma poi arriva il dubbio. È reale o solo un'immagine della mia mente? Questo ci si domanda. La canzone parla di ricerca di sé, del proprio destino, amori fugaci che appaiono e scompaiono in un momento. Poi ascolteremo gli Liver 42 con Lessons in Love e King Wild con You Came, ma andiamo avanti con Imagination, Just an Illusion.

Beh, qua c'è sempre da imparare. Lezioni d'amore, lessons, così, lessons love, c'è sempre da imparare, dai.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Musica e informazione dal Conselvano è sempre con il vostro Roberto Violato. Pillole di musica del giovedì sera fino alle 11. Abbiamo le ultime canzoni. Adesso abbiamo gli ultimi tre brani in scaletta. Il primo è di Kool & The Gang. Ho scelto questo, Get Down On It. Praticamente nel 1981 i Kool & The Gang pubblicano Get Down On It, praticamente scatenati, cioè non rimanere appoggiato al muro, vieni in pista, balla. Questo è un invito diretto appunto a smettere di fare i timidi e a buttarsi nella pista e nella vita. Il celebre Get Your Back Up of the Wall, praticamente porta la tua schiena, il tuo dietro, la tua schiena fuori dal muro. È un messaggio di partecipazione, energia e libertà. Nato da un groove ispirato al reggae, il brano segna la svolta pop funk della band e diventa una hit mondiale ancora oggi, piuttosto irresistibile. Poi ascolteremo State of Nation e I Visage, l'ultima canzone della serata con Fade to Grey. Ma andiamo con I Kool & The Gang, Get Down On It.

No, questa non è una messa, questa qui è una canzone, è l'ultima canzone della serata. Questi sono i Visage con Fade to Grey. E poi passeremo ai saluti.

Sì, cari amici, pillole musicali qui su Free Radio Conserve. Diciamo che purtroppo anche questa puntata di pillole di musica è arrivata al gran finale. Sono Roberto, vi ringrazio per aver condiviso queste note, queste storie e anche qualche sorriso, e ringrazio tutti coloro che si sono messi in contatto con me tramite messaggi. Mi fa sempre piacere sentire la vostra voce. Restate naturalmente su Free Radio Conserve, la musica continua, l'energia pure, e noi ci ritroviamo alla prossima pillola, sempre pronta a farvi stare bene. Buona serata e non cambiate frequenza. Ci vediamo, anzi, scusate, ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle ore 21 alle ore 23. Bye bye, buonanotte, ciao a tutti.

0: Io ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
2: E io vado.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
3: In che senso?
0: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: Non c'è più punti di questa.
0: Tanto a registrare?
5: Mi stai deludendo.
2: Capra ignorante!
0: Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
6: E buonasera, buonasera! Bentrovati, cari amici, cari amiche che ascoltate Free Radio. Questo lunedì sera, anche questa sera, puntualissimi come sempre dalle 21 alle 23, New Entry, l'appuntamento con la musica nuova, musica che ha meno di 3 mesi di vita. E come sempre siamo presenti in studio. Buonasera Nina.
7: Buonasera Sergio, buonasera.
6: Buonasera, bentrovata.
7: Insomma, stasera bentrovati.
6: Non lo so, però
7: è un'altra roba.
6: Esatto,
7: però,
6: esatto.
7: Però eccoci qua.
6: Bene. Dunque. Allora, per quanto riguarda gli amici che ci ascoltano, partiamo subito col primo saluto. Salutiamo Marta che ci sta ascoltando dal minuto meno 10 praticamente. Ascoltava da prima ancora di cominciare la puntata. Buonasera Marta, bentrovata.
7: C'è chi la prende seriamente, insomma, ci fa piacere.
6: Sì, c'è chi lo prende seriamente l'appuntamento con New Entry. E noi siamo qui, anche noi lo prendiamo seriamente l'appuntamento con New Entry, perché siamo precisi, puntuali, pronti a partire anche questa sera con tantissima musica nuova. Come sempre, le canzoni che hanno meno di 3 mesi di vita, prontamente selezionate dalla nostra Nina, sempre qui, sempre pronta. Ma noi, come sempre, cominciamo l'appuntamento della settimana raccontandoci un pochettino il weekend. Raccontateci il vostro weekend, scriveteci un messaggio al nostro numero WhatsApp al 378-0655-630. Siamo pronti a leggere i vostri messaggi, i vostri racconti del weekend, perché qualcuno ci ha detto che è stato particolarmente impegnato questo weekend. Io stesso sono stato particolarmente impegnato questo weekend. Ti racconterò poi. Bene, allora intanto vedi, è arrivato anche il messaggio. Ciao ragazzi, io seria proprio poco, vedi Marta, subito scrive il messaggio.
7: Vabbè, benvenuta nel club, esatto. Perché qua non è che siamo particolarmente seri, eh?
6: No, ci proviamo.
7: Con scarsi risultati.
6: Con scarsissimi risultati. È già arrivato l'apposto, no?
7: Non è ancora arrivato l'apposto.
6: Che strano, non è ancora arrivato l'apposto. Starà preparando un messaggio speciale per questa sera.
7: Sì, ci sta pensando, secondo me.
6: Ci sta. Dunque, cominciamo l'appuntamento di questa sera con una canzone italiana. Partiamo con la musica italiana, partiamo con Andrea Settembre. Lui arriva direttamente da Sanremo Giovani e questa è la sua ultima uscita, 2 settimane.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Grande inizio questa sera con Andrea Settembre, due settimane.
2: È arrivato l'apposto, eh?
1: È arrivato l'apposto?
2: Siamo a posto, possiamo partire.
1: Possiamo partire,
2: possiamo ufficialmente partire con
1: ufficialmente
2: la puntata.
1: Ufficialmente la puntata è iniziata. Grazie Domenico, lo salutiamo, è sempre presente anche lui all'ascolto.
2: Con tanto di foto allegata. Sabato fantastico, tour sul Monte Grappa.
1: Bello!
2: Perché devi sapere che mio papà è andato in pensione a dicembre, mi sembra, non lo so, si è comprato la moto. Si è comprato la moto.
1: Ma dai.
2: E quindi adesso ha la sua consolidata gang del bosco, composta
1: bellissima la gang del bosco,
2: composta da suoi ex colleghi, miei attuali colleghi, amanti della moto, che i weekend vanno a farsi i giretti. Sono in due, tre, e partono e vanno a farsi i giretti.
1: Bene, bene, bene, bravo Domenico,
2: e si divertono un
1: bravo,
2: sacco.
1: Bravo, bravo. Qualcuno, no, mi è arrivato un messaggio, dopo te lo dico. Dunque, benissimo i giretti, ma che moto ha comprato il buon Domenico?
2: Adesso mi fai delle domande, vediamo se zoomando sulla cosa.
1: Vabbè, una moto.
2: Allora, c'è scritto Honda.
1: E fin là.
2: Transalp.
1: È la Transalp, caspita, è una moto. Una bella moto.
2: Sì, è una bella moto.
1: Una moto da viaggio.
2: È
1: una
2: grande.
1: Moto è bella, grande.
2: Sì,
1: bella,
2: sì, sì.
1: Bella, bella.
2: Sì, sì. Ho
1: complimentoni.
2: Provato, ho provato a salire e mi stavo cappottando in cavalletto.
1: Anche perché è alta come moto.
2: Pesa.
1: Pesa ed è alta.
2: Pesa più che altro.
1: Sì, sì, esatto.
2: La mia
1: esatto.
2: difficoltà era il peso. Per fortuna le mie gambe sono abbastanza lunghe da gestire, però il peso.
1: Peso è tosto, è tosto,
2: sì,
1: è tosto.
2: L'ho bene. Sentita.
1: E tu il weekend, Anna?
2: E io il weekend è stato abbastanza tranquillo, ti dirò. Doveva essere un weekend in gita nelle Marche, che però è stata abolita quella missione lì, perché troppo sbattimento, come si suol dire.
1: Non avevate prenotato nulla e quindi è stato,
2: sì,
1: facile.
2: Sì, abbiamo detto no, basta, non andiamo da nessuna parte. E quindi niente.
1: Ha vinto la pigrizia questo weekend.
2: Ha vinto la pigrizia, no vabbè, in realtà vabbè. Venerdì sera ho provato la cucina peruviana.
1: L'ho provata anch'io.
2: Che ti dirò, cioè bene ma non benissimo.
1: Bene ma non
2: gusti.
1: Benissimo, lo stesso pensiero ho fatto io.
2: Cioè, per carità, buono. Però, cioè, adesso non voglio offendere nessuno, però la mia impressione.
1: Salutiamo
2: è
1: gli
2: che,
1: amici peruviani all'ascolto.
2: La mia impressione è stata che, bene o male, i menù ci fossero quattro ingredienti e girati c'erano quei quattro in tutti i piatti.
1: Ma sì,
2: quindi avocado, gamberi, poi vabbè, carne, però la carne diciamo che non è proprio il suo, cioè una cucina più di mare, ecco, mettiamola,
1: sì,
2: così, e salsine varie, vabbè.
1: Vari cimiciurri a caso.
2: Esatto, esatto. Ho apprezzato, però non è che lo cercherei, ecco,
1: vabbè,
2: di nuovo.
1: Puoi dire di averlo provato.
2: Sì, esatto. Sabato fatto niente, domenica, ieri, giretto in montagna.
1: Beh.
2: Sono andata in un posto strafigo, si chiama Bus del Buson.
1: Madonna mia, che nome!
2: Così. Sulle Alpi,
1: Prealpi Bellunesi, ok, sì.
2: Ed è praticamente un canyon, un crepaccio scavato in mezzo alla montagna con delle pareti altissime, abbastanza stretto, cioè non stretto che non ci passi, però abbastanza stretto ed è abbastanza lungo. E la cosa bellissima è che ogni, cioè tu cammini 20 metri, ti giri davanti e dietro, ti cambia completamente il paesaggio, perché ci sono queste pareti che ovviamente ti cambia la prospettiva,
1: certo.
2: E quindi ogni tot metri sembrano sempre diverse. È stato veramente veramente bello, una bella faticata che si è aperta spingendo la punta di un ragazzo che non riusciva più a venire su da una salita.
1: Bellissimo.
2: Quindi esatto, quindi c'eravamo noi e altre due persone che a un certo punto abbiamo sentito sta ragazza urlare: no, accelera, no, fermati, no, cosa fai? A un certo punto abbiamo sentito una portiera sbattere e un ragazzo dire: vabbè, io la macchina la lascio qua. E noi abbiamo detto ok, dai,
1: bellissimo,
2: andiamo a vedere se possiamo dare una mano. E quindi in quattro dietro a spingere sta punto su per una salita, per carità. Allora ci ha messo del suo anche il guidatore, nel senso che sembrava non proprio espertissimo.
1: Ah, ok.
2: Quindi, cioè, probabilmente non sarebbe andata su neanche lo stesso. Però neanche con noi che spingevamo, insomma, era un po' in difficoltà con le manovre, perché poi era un punto abbastanza stretto. Insomma, secondo me c'era anche un po' di inesperienza,
1: può
2: ecco,
1: essere,
2: mettiamola
1: può
2: così. Però l'abbiamo tirata su.
1: Bene, bravi.
2: Sì, io ho fatto un bel aerosol col tubo di scappamento. Ci perché sta. Avevo la marmitta proprio
1: doveroso.
2: Sotto la faccia, lui che sgasava manetta, quindi proprio me la sono respirata tutta. Però dai, fatto la nostra buona azione anche ieri.
1: Bravi. Dunque, allora si è collegata anche l'amica se vuoi dirci il nome, almeno sappiamo chi si è collegata. L'amica di Marta si è collegata, la salutiamo, che sta ascoltando Free Radio in questo momento. Benissimo, dunque noi continuiamo con New Entry, con questo appuntamento. Lo ricordiamo che è l'appuntamento lunedì sera con solo musica nuova, musica con meno di 3 mesi di vita. E andiamo ad ascoltarci un brano elettro rock,
2: elettro pop.
1: Più che elettro rock.
2: Super elettro pop.
1: Churches col titolo Roses.

0: Start.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Sarà incantato il disco? Start.
3: Alla fine c'è stato un attimo di... Tra l'altro loro sono un gruppo, credo, inglese, mm-hmm. e li ho visti dal vivo in apertura al concerto dei Coldplay qualche anno fa, che sono andata a vedere a San Siro. E niente, fighi. Adesso questa canzone, vabbè, c'era questa di nuova, io l'ho messa un po' sulla fiducia. Però se siete curiosi e volete andare ad ascoltare qualcos'altro, consiglio l'ascolto.
2: Church è scritto al posto della U la V, eh?
3: Esatto.
2: Quindi se li cercate,
3: Churches come chiese,
2: Churches come chiese, esatto.
3: Però con la V al posto della U.
2: Esatto. Dunque, allora sfatiamo intanto un mito. L'amica di Marta si chiama Marta.
3: Vabbè.
2: Definite Psycho 1 e Psycho 2, quindi le salutiamo entrambe. E la richiesta da Psycho 1 è stata per Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You.
3: Però allora abbiamo delle difficoltà.
2: Abbiamo un po' di difficoltà a metterla, perché non è una canzone che ha meno di 3 mesi di vita. Quella credo abbia tipo 30 anni probabilmente, e quindi è un po' difficile. Comunque, messaggio, lo scopo della radio è anche quello di mandare dei messaggi tra amici. E Psycho 1 manda Psycho 2 il messaggio di mettersi per Halloween il vestito che fa più paura in assoluto, quello da sposa.
3: Ecco.
2: Dice che sono anni che tentano di farlo e che non ci sono ancora riuscite. Vabbè.
3: Comunque, All I Want For Christmas è uscita nel 94, che è l'anno in cui io sono nata, e quindi ha più di 3 mesi. Posso garantire.
2: Ha ben più di 3 mesi.
3: Fatti i conti, ha più di 3 mesi.
2: Mi chiedono se dovranno aspettare dicembre. Boh, non lo so, probabilmente no. Però può capitare di sentirla già adesso, magari in altri posti, in altri lead, in altri luoghi, in altri laghi.
3: Sta iniziando a scongelarsi.
2: Sì, esatto, l'hanno tirata fuori dal congelatore Mariah Carey.
3: Sì, sì.
2: Bene. Allora, noi continuiamo. È arrivato un altro messaggio?
3: Sì, ci ha appena scritto l'Alberta, che ha scritto ciao, tutto bene.
2: Tutto bene.
3: Tutto bene.
2: Tutto bene.
3: Addio.
2: Salutiamo l'Alberta. E vedi che continuano ad arrivare messaggi. Qualcuno ha scritto minchia, vecchie siamo. Vabbè, oh. Capita. No, non è vero.
3: L'importante è l'età che ti senti, non quella che hai all'anagrafe.
2: Esattamente. L'età che si sente dentro la nostra...
3: Guarda me, io mi sento 87 anni e sto da Dio.
2: Bene, che bello. Però non abbiamo ancora parlato del mio weekend, ne parliamo dopo. Intanto ci andiamo ad ascoltare LP con Non Stop.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Qualcuno sta già pensando di andare a dormire, di andare a letto. Vabbè, capita.
2: Io.
1: Solo tu?
2: No, io. Però è lunga.
1: Dunque, torniamo al weekend. Il mio weekend, ragazzi. È stato un weekend di quelli che... Un weekend. Allora, venerdì serata tranquilla, perché venerdì è cominciato con una bella passeggiata, un bel trekking di 1 ora e 40 con 8 chilometri e mezzo fatti sui colli. Cioè, sono andato a camminare, sfacchinare sui colli. Mi sono divertito? Sì. Stancato? Sì. Poi la sera ho pensato bene di starmene a casa. Ho fatto maratona di Netflix.
2: Fatto bene.
1: Serata rilassante, proprio in relax. È arrivato un messaggio nel mentre.
2: La zia.
1: Buonasera, zia.
2: Che scrive: buonasera, ragazzi. Scusate se vi dico ragazzi, ma sono una settantenne e non me li sento. Buona serata. Giusto così.
1: Ciao,
2: giustissimo,
1: zia.
2: Giustissimo così, non vedo errori.
1: Benissimo, benissimo.
2: Vai, Sergio.
1: E quindi il venerdì è stato così. Il sabato è stato un sabato dedicato un po' a sistemare le carte per l'aeroplano. Intanto Anna ti salutano, perché sta andando a letto Marta, e quindi ti saluta, ti dice buon divertimento, saluta la tua compare.
2: Ecco, sappi che è tutta la mia invidia.
1: Ecco, va bene. E... quindi sabato mattina ho sistemato il logbook dell'aeroplano, un po' di carte, un po' di cose, ho fatto un po' di pubbliche relazioni per il giorno dopo, nel senso che ci siamo organizzati per il giorno dopo, perché la mattina dopo, domenica mattina, avevamo la stracandiana con la nostra Evita di Free Radio, e quindi abbiamo spiccherato poi domenica mattina alla stracandiana fino alle 10:30 più o meno. E per quanto riguarda invece il sabato, è stata una giornata dedicata a stare in compagnia di amici in quel di Bagnoli. Siamo stati lì praticamente tutta la mattina e ho dato l'annuncio anche a loro del mio cambio lavoro. Quindi è diventato ufficiale anche per loro, gli ho comunicato che cambio, e quindi probabilmente non so se ci vedremo più così spesso, però magari ci vedremo comunque. Vediamo. Per quanto riguarda poi la domenica, è proseguita domenica pomeriggio con un volo, il volo diciamo di trasferimento da Bagnoli a Thiene, per portare l'aeroplano a fare la manutenzione annuale. E quindi ho portato l'aereo a Thiene e sono rientrato al tramonto. Ho fatto un volo al tramonto meraviglioso.
2: Te credo.
1: Ho fatto storie, ho pubblicato su Instagram, l'hanno vista il mondo queste storie. Devo dire un po' triste, perché adesso per un po' di tempo non avrò a disposizione il Papa Yankee, l'aeroplano, però tornerà più in forma di prima. La manutenzione annuale ci vuole, bisogna farla. Quindi
2: direi di sì.
1: Dunque, dopo aver passato queste giornate anche in relax, se vogliamo, perché Bagnoli poi siamo stati lì in tranquillità, in relax, col silenzio, la sera, abbiamo passato anche la domenica sera lì in compagnia dei piloti, ce la siamo raccontata, abbiamo mangiato una cosa assieme, bello. Direi che il mio weekend si è concluso poi col mio pomeriggio di oggi, perché sono andato a camminare anche oggi sui colli.
2: Per non farsi mancare niente.
1: Infatti sento un po' di stanchezza questa sera. Non so se si nota dalla voce, se si nota dalla pill di questa sera. Speriamo di no. E allora noi continuiamo con la musica italiana. Adesso andiamo ad ascoltarci Lumiero con Ancora Te.

0: of this.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
2: Questa era la canzone per noi, eh? Questa è la canzone per chi è stanco sempre e non sa perché. Ci sta. Lumiero, diciamo che è adatto.
3: Non sappiamo chi sia, ma ha colto nel segno.
2: Colto tanto nel segno. Dunque, cari amici, cari amiche che ascoltate New Entry, noi facciamo sempre il recap delle canzoni che escono. Ne escono 6 questa settimana.
3: Non tante, dai.
2: Non
3: ci va tantissime. Anche bene, ci va anche bene.
2: Escono i Muse con Ash, era un featuring con Ellie Goulding. Almost Monday con Delicate. Hugel, French Montana, David Guetta, Aidan Martin con Shine. Landon Barker con If I Ever Talk to God. Levante con Malia.
3: Peccato.
2: Olivia O'Brien con I Always Say I'm Leaving. Bene. Quindi queste sono le canzoni che escono. Come sempre, tante canzoni escono, tante canzoni entrano nella nostra playlist. Siamo sull'80 di canzoni disponibili questa settimana. E noi dobbiamo, come sempre, ricordare, Anna, l'appuntamento, oltre a New Entry, della diretta, l'appuntamento con la replica, giusto?
3: Assolutamente sì, ormai questa è la mia parte.
2: Vai.
3: La replica di questa diretta è al giovedì, la notte tra il giovedì e il venerdì, da mezzanotte alle 2. Oppure potete riascoltare questa puntata nella sezione replay della nostra app a partire da circa un quarto d'ora dopo la fine della puntata.
2: Tempo tecnico di caricarla. Bene. Allora, intanto noi continuiamo questa carrellata di musica nuova con una canzone straniera. Passiamo a un gruppo, Must Be John.
3: È un gruppo?
2: Penso di sì.
3: Ah, boh, non lo so.
2: O è un po' l'istrumentista.
3: Ah, non lo so, io pensavo che tu lo sapessi, l'hai detto con così tanta sicurezza.
2: Ci proviamo, io tante volte arrivano artisti che io non ho mai sentito e quindi ce li andiamo ad ascoltare. Love If You Need It.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Ma sai che Must Be John mi è piaciuto?
2: Sì, è carino, ma non è la prima volta che la mettiamo, eh?
1: Bene, bene, bene. Mi piace. Allora, dobbiamo ricordare un po' di appuntamenti importanti, perché sono cominciati, è cominciato il percorso dei Giovedì della Salute qui a Conselve. Allora, ringraziamo intanto il nostro Roberto Celon The Voice, che era qui in studio prima, che ci è passato a trovare e mi ha girato letteralmente la locandina dei Giovedì della Salute. È un'iniziativa dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del comune di Conselve, in collaborazione e patrocinato con gli Amici del Cuore e l'ULSEI Euganea della Regione del Veneto. Dunque, il primo Giovedì della Salute sarà il primo ottobre. Il primo appuntamento c'è già stato domenica, con la mattinata di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Mentre giovedì 1 ottobre 2026 ci sarà l'appuntamento intitolato "Che aria tira? Difendiamoci da smog e fumo di sigaretta". Presenti all'appuntamento la dottoressa Kim Locar Oliani, responsabile ambulatorio pneumologia degli ospedali riuniti Padova Sud, ULSEI e Euganea. L'appuntamento è alle 20.45 in Sala Dante, qui in Piazza Dante a Conselve, Padova. Non perdete l'appuntamento, e poi ce ne saranno altri a seguire durante il mese di ottobre fino ad arrivare al 5 novembre. Quindi io vi annuncio questo. Magari la prossima settimana annunciamo quello dopo. Bene.
2: Abbiamo dei messaggi.
1: Messaggi che arrivano al 378-0655-630.
2: Un messaggio dal nostro Roberto The Voice, che abbiamo appena nominato, che scrive: non mi sembra di sentirvi stanchi, ombre rigeneranti, ciao. Io ombre rigeneranti ne ho viste poche sto weekend, però mi fa piacere che non ci si sente stanchi, perché prima invece quando ci siamo visti mi fa tutto a posto, ho detto no, sono finita. Perfetto. E invece un altro messaggio, Sergio, perché a quanto pare tu hai ufficializzato il tuo cambio lavoro, ma non a tutti evidentemente.
1: Aia.
2: Perché il buon Paolo...
1: Vedi?
2: Scrive: buonasera a tutti, come state? Vi stavo ascoltando così in quanto preso dal figlio con i suoi problemi di studio, ma mi sembra di aver sentito che Sergio starebbe cambiando lavoro con una botta di punti di domanda al seguito. What? E poi bit, qua siamo anche un po' poliglotti, s'il vous plaît, AUB, che non so cosa voglia dire.
1: Vabbè,
2: questo acronimo.
1: Lo cerchiamo.
2: Saluti da un abbastanza caldo Belgio. Fa abbastanza caldino anche qui, quindi siamo allineati.
1: Siamo allineati. Allora sì,
2: e penso,
1: Paolo,
2: che anche tu ti debba allineare un attimo con
1: Mi
2: Paolo.
1: Mi devo allineare un attimo con Paolo, perché allora abbiamo... Ormai è ufficiale. Io fino al 30 di ottobre sarò ancora nell'azienda in cui lavoro e dal 2 di novembre comincio in una nuova realtà. Cambio diciamo azienda, cambio settore se vogliamo, ma resto nel settore medicale. Vado a fare il product specialist in un'azienda che si occupa di apparecchiature per trapianti di rene. Quindi questa è la novità e dopo tanti anni, Paolo, e noi abbiamo lavorato tanto assieme, diciamo 19 anni, quando finirò saranno 19 anni, un mese e almeno 6 giorni, quindi...
2: Devi fare i 20, però dai, chiudevi il cerchio, conto tondo.
1: Ho preso questa decisione in questo momento perché mi sentivo pronto per fare il salto e crescere professionalmente, quindi la motivazione è dovuta principalmente a questo. Quindi Paolo, ti ho aggiornato, poi casomai in separata sede ti do tutti i dettagli e ti darò tutte le info a riguardo. Noi adesso continuiamo, ci andiamo ad ascoltare una band che io adoro. Loro sono i Nickelback con Leave Me Behind.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Eccoci, eccoci di nuovo dopo il promo di Do Not Disturb. Salutiamo Marino e Tony, che come sempre il martedì e il venerdì sera dalle 9 alle 11 ci tengono compagnia. E dobbiamo fare un altro saluto, Anna. Ringraziamo come sempre il nostro mitico Mr. Joint, che dà il traino a New Entry,
3: ovviamente.
2: Sempre presente il lunedì dalle 18.30 alle 20.30 qui in diretta su Free Radio. Ma è arrivato un altro messaggio.
3: Arrivano altri messaggi, sempre da Paolo, che esclama: vacca boia. A questo punto, per definizione, il tuo posto di lavoro deve essere lasciato in eredità ad Anna. Mi sembra ovvio dirlo. A me sembra altrettanto ovvio dire che non penso che sarebbe un buon investimento per l'azienda, perché io del lavoro di Sergio non so proprio niente. Al massimo gli posso organizzare l'agenda. Seguono dettagli tecnici sulla sua disponibilità per sentirvi in privato e parlare, immagino, della cosa, ma magari
2: volentieri,
3: condivido
2: volentieri
3: con te a microfoni spenti.
2: Volentieri, Paolo, volentieri, lo faremo sicuramente. Bene, bene, allora, abbiamo parlato un po' di iniziative, abbiamo parlato della Stracandiana. Quest'anno la Stracandiana ha fatto numeri importanti.
3: Cresce,
2: perché questa era la terza edizione. Domenica mattina c'erano più di 850 iscritti.
3: Però...
2: davvero tanti,
3: però,
2: quattro
3: vedi.
2: Percorsi, il percorso da 3,5 km, il percorso da 6 km, il percorso da 12 e il percorso da 18 km. Davvero tanti iscritti, anche tanti gruppi hanno partecipato. Il gruppo più numeroso è quello dell'ABC La Fenice, con 105 iscritti.
3: Madonna!
2: 105 iscritti, praticamente hanno letteralmente... oserei dire quasi obbligato i loro associati, i loro soci, i loro atleti delle squadre, diciamo, principalmente di pallavolo, perché ABC La Fenice è principalmente pallavolo, e a partecipare a questa iniziativa, che, lo ricordiamo, è stata un'iniziativa con lo scopo anche di raccogliere fondi per Giovani Amici, che, insomma, lo ricordiamo, è un'associazione che dà una mano a delle persone che hanno dei disagi o dei problemi personali, e danno la possibilità a queste persone di lavorare, di trovare un posto sicuro e tranquillo dove poter vivere, e dando loro ovviamente una mano. Quindi bene così, siamo contenti di esserci stati anche noi di Free Radio. Importante anche la nostra

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Bene, bene, bene.
2: Allora, canzone flash anche questa, sì, durata, 2 minuti.
1: Veramente 2 minuti e 10.
2: Sì.
1: Ormai sono tantissime le canzoni brevi, le canzoni corte.
2: Vero, vero, vero. Allora, diciamo ogni volta che le durate delle canzoni si stanno accorciando.
1: Bene, abbiamo una notizia dell'Avis, da dare, che è importante, perché manca veramente poco, ormai manca poco meno, poco più di 15 giorni. Giovedì 15 ottobre ci sarà un appuntamento curato dall'Avis in Sala Dante a Conselve, Padova, alle ore 21, dedicata a morte improvvisa, conoscere le cause, riconoscere i sintomi, fare prevenzione. Interverrà la dottoressa Sonia Ferretto, cardiologa elettrofisiologa presso l'ospedale di Schiavonia dell'azienda Ulssei Euganea della regione del Veneto. Questo appuntamento è curato dall'Avis di Conselve con il patrocinio del comune di Conselve. Vedi, facciamo prevenzione a Conselve, facciamo tanta prevenzione.
2: Beh, giusto così. Meglio prevenire che curare, dicono.
1: Dicono, ma è giusto così. Bene, bene, bene. Allora, amici e amiche che ascoltate New Entry, se avete voglia di mandarci un messaggio, scriveteci al 378-0655-630, magari Psycho 2 è ancora collegata, magari ci scrive un messaggio.
2: Una delle Psycho.
1: Potete mandare un messaggio qui al 378-0655-630. Noi intanto continuiamo con la musica nuova, torniamo in Italia, andiamo ad ascoltarci Anna Castiglia con Niente di me.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Ma voi lo sapete che ormai a New Entry si parla veramente di tutto, si parla anche di sport. E in particolare in questi giorni si stanno svolgendo alcune match race in quel del Golfo di Napoli. La Coppa America si svolge quest'anno, la Louis Vuitton Cup si svolge in questo momento nel Golfo di Napoli, questa location suggestiva se vogliamo, e anche con una storia velistica abbastanza importante per quanto riguarda il nostro paese. Luna Rossa ha battuto New Zealand e ha trionfato a Napoli in quella che è il match race che li vedeva scontrarsi. E tra l'altro al timone di Luna Rossa c'è un veneto. Questa cosa fa piacere, insomma, almeno un po' di campanilismo questa volta lo possiamo sfruttare. È una grande festa, c'è stata una grande festa, tra l'altro con una parata dove Luna Rossa è stata letteralmente trainata da una barca del team, con una parata fronte lungomare di Napoli, e si sono fatti vedere, diciamo, salutando il pubblico. Bello vedere come anche chi non è magari un esperto di vela possa gioire di questi successi, se vogliamo, italiani. Queste sono le preliminari regata dell'America's Cup, giusto per portarsi verso quella che è, diciamo, la fase finale dell'America's Cup.
2: Bene. Anche perché voglio dire, io adesso non so quante delle persone che ci ascoltano siano veramente appassionate, ma io non capisco niente.
1: No, non è semplice
2: perché
1: da comprendere.
2: Ci sono anche dei regolamenti un po' così, quindi cioè non è come una gara.
1: Di solito vince chi arriva primo.
2: Grazie Sergio. Però non è come una gara di Formula 1 che è molto più immediata la cosa. Lì ci sono tutta una serie di regole, storie, robe che non si capisce niente.
1: E a proposito di Formula 1, il nostro Kimi Antonelli ha fatto un altro mezzo miracolo anche sto giro. Partito, se non ricordo male, 16esimo, è arrivato quinto.
2: Vabbè.
1: Al Gran Premio di Baku in Azerbaijan.
2: Butta via.
1: Bene, quindi insomma tanti sono gli appuntamenti sportivi. Dunque, adesso cambiamo completamente panorama dallo sport alla musica e andiamo ad ascoltarci Chaka Khan con Cool You Down.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Per via del campanilismo sportivo, dobbiamo anche ricordare un appuntamento che si è svolto di recente e che ha visto coinvolte le atlete dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinaggio Conselve. Perché? Il gruppo Junior Omnis del pattinaggio Conselve, che tra l'altro io lo ricordo sempre, loro sono ospiti il mercoledì del nostro Roberto The Voice, hanno vinto la Coppa Europa della rassegna di figures e dopo aver ovviamente ottenuto grandissimi risultati ai mondiali e agli europei, e l'hanno vinta sbaragliando tante altre nazionali. C'è stata proprio una chiamata della nazionale italiana proprio a rappresentare i colori dell'Italia in questa Coppa Europa, e devo dire che la Federazione Italiana Sport Rotellistici questa convocazione l'ha mandata proprio all'ultimo minuto e si è trasformata in un vero e proprio trionfo per la squadra di Conselve, che ha dato prova di grande abilità e grandi capacità. Devo fare i complimenti a Gloria e a tutto lo staff del pattinaggio Conselve, che hanno ottenuto questo bellissimo risultato davvero davvero davvero entusiasmante, e vedere queste giovani atlete partecipare a competizioni europee così importanti fa bene allo spirito, fa bene davvero a tutti, soprattutto qui a Conselve. Vedere un risultato del genere fa davvero davvero gioire,
2: anche perché il pattinaggio, sia quello in linea che quello artistico, è una di quelle robe che a vederli sembra semplice,
1: ma non è.
2: Poi ti metti tu i pattini e ti rendi conto che non è così semplice, quindi
1: e l'hanno vinta in
2: veramente.
1: Spagna questa competizione, quindi sono andate fino in Spagna per portare a casa questo bellissimo risultato. Adesso staranno sicuramente preparando i festeggiamenti per accogliere le atlete di rientro dalla Spagna, e devo dire veramente una grandissima, grandissima soddisfazione. Ma non è l'unica notizia sportiva locale, se vogliamo, importante, ma ve la racconto dopo, la prossima. Adesso ci andiamo ad ascoltare Charlie XCX con Camera.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Quando penso che per me è dura portare a casa la serata e la stanchezza si fa sentire, mi sento piccolo, mi sento veramente tanto piccolo, perché parlando di sportivi e di sport, c'è un'altra conselvana che ha raggiunto un obiettivo, oserei dire mastodontico, gigantesco. Io mi sento veramente piccolo in quello che faccio a livello sportivo. Parliamo di una atleta conselvana,
2: paratleta
1: se vogliamo, conselvana, si chiama Serena Banzato, che, attenzione, è stata anche ospite qui in studio da noi a Free Radio per raccontare il suo ultimo libro all'interno del programma Curiosità e Dintorni. Questa paratleta ha vinto con i colori azzurri il World Triathlon Championship Finals di Pontevedra in Galicia.
2: In Spagna
1: anche lei, quindi la Spagna ha portato bene e ha vinto le parafinals nella categoria PTS3. È arrivata prima assoluta al campionato del mondo, quindi sì. Una campionessa del mondo di triathlon paralimpico. Devo dire tantissima roba. Veramente lei una forza della natura, davvero, perché ci ha raccontato quello che è stato il suo quello che le ha causato questa disabilità, questa problematica di salute, e ci è venuta a raccontare proprio qui in radio, in studio, come ha trasformato questa disabilità, questa problematica in una forza, in una leva importantissima per raggiungere grandi risultati sportivi, e devo dire che li sta dimostrando davvero tutti. Stiamo parlando di triatleti, quindi atleti che fanno corsa,
2: Bici
1: e nuoto.
2: Sì.
1: Tra l'altro c'è nel territorio abbiamo un altro triatleta famoso, molto importante, che è stato in nazionale, che ha partecipato a diverse olimpiadi, Alessandro Fabian, che è di Terrassa Padovana, a 4 chilometri da Conselve, e lui è di, se non sbaglio, di Terrassa o comunque Arzercavalli, più o meno la stessa zona da cui proviene Serena, perché abitava ad Arzercavalli fino a qualche tempo fa Serena, poi si è trasferita a Conselve. E devo dire che anche Alessandro non ha sfigurato alle Olimpiadi quando ha partecipato, credo ne abbia fatte due o tre addirittura, e quindi complimentoni davvero, perché fare triathlon
2: è tanta roba,
1: tanta roba.
2: Bisogna essere bravi in tre sport,
1: non solo in uno. Non è o solo la corsa o solo il nuoto o solo la bicicletta, è tutto davvero.
2: Tra l'altro la Serena è madre di uno dei miei lupetti.
1: Vedi? Quindi la conosci bene?
2: Sì, conosco bene.
1: È veramente, io la definisco una forza della natura, veramente, una forza della natura.
2: Lei sì.
1: Bene, ci fa piacere annunciare, insomma, questi successi di questi compaesani brave. Tra l'altro tutti successi al femminile, questa cosa mi fa veramente piacere.
2: Vero.
1: Veramente tanto piacere.
2: Va detto.
1: Continuiamo l'appuntamento di questa sera con una canzone italiana. Torniamo in Emilia. Andiamo ad ascoltarci lui, Cesare Cremonini, con Paparazzi.

0: Free Radio.
1: Oh, non parli più, non parli più. Paparazzi, Cremonini.
2: Tra l'altro questa svolta di Cremonini al sax, non so se hai visto. Vabbè, lui ovviamente a cantare come canta, ovvero molto bene. Polistrumentista, perché suona sia il piano che la chitarra. E adesso si è dato al sax. Ha scoperto questo nuovo strumento.
1: Pensa che io l'ho visto dal vivo e suona anche la fisarmonica.
2: L'ho visto anch'io dal vivo e confermo, suona anche la fisarmonica.
1: Cioè veramente non sa più che strumenti provare.
2: Tra l'altro quella volta che sono andata a vederlo io, ero... si chiamava ancora il Pala Fabris, o
1: sì,
2: forse era già Chioene Arena.
1: Attualmente Chioene Arena. Vabbè,
2: a Padova.
1: Palazzetto San Lazzaro, per chi non lo conoscesse.
2: E sai che c'è Marmellata numero 25,
1: sì,
2: no? La sua canzone
1: che dice.
2: Da quando Baggio non gioca più,
1: da quando
2: Senna non corre
1: più,
2: non è più domenica. E tra il pubblico quella sera c'era Baggio.
1: C'era Roberto Baggio. Pensa a te.
2: E c'è stato questo momento in cui io non so dove fosse stato lui fino a quel punto lì. Cioè era in tribuna, non so se fosse stato seduto in tribuna fino a quel punto lì. Però ad un certo punto, vabbè, insomma, Cremonini l'ha annunciato, l'ha salutato. Hai visto che l'occhio di bue, la luce,
1: ha illuminato Baggio.
2: Hai visto tutta la gente che ha iniziato a partire dalle tribune per andare verso di lui, per assaltarlo, fargli una foto, non lo so, tutta la sicurezza che si è stretta intorno a lui l'hanno portato via.
1: Mamma mia.
2: E io tipo, ma dai, ma povero, ma fategli guardare un concerto, cioè nel senso, sto Cristo, è venuto a vedersi il concerto di Cremonini, dovete veramente saltargli tutti al collo così? Evidentemente sì, c'era gente che correva, che si spintonava, sarà che non capisco quel tipo e quel livello di fanatismo nei confronti di una persona, nonostante ovviamente riconosca i meriti sportivi di Roberto Baggio, ci mancherebbe, però quella volta lì ricordo di aver provato un po' di pena nei suoi confronti. Che proprio l'hanno assaltato, gli sono saltati fisicamente addosso. Però bello, posso dire di aver visto dal vivo anche Baggio insieme
1: Vedi?
2: A Cremonini quella volta lì. Era il 2018, era il tour di Logico.
1: Che tra l'altro che... un tour che io avrei voluto vedere tantissimo, che purtroppo non ho potuto vedere perché non sono riuscito ad accaparrarmi i biglietti. E Logico è uno degli album che mi sono piaciuti di più.
2: È
1: di Cremonini.
2: Tanto bello quel disco lì. Credo
1: veramente...
2: che sia uno dei miei preferiti.
1: Sì, sì. ci sta.
2: Vero.
1: Va bene, allora noi continuiamo con la musica nuova, Daniel Sivi con Savior.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Giulia non Gloria, che mamma mia che errore, che gaffo, vedi, vedi, vedi, c'è il promo che me lo ricorda. Bene, vi ricordiamo quindi l'appuntamento con Curiosità e dintorni, ma non ci sarò io come ormai avete imparato a conoscere, c'è il nostro però, c'è il nostro The Voice, il nostro Roberto, che ormai fra giostra della Rocca e impegni col Canossa, impegni vari, è sempre,
4: presentissimo.
3: Sempre attivo, iperattivo. Bene, bene, ma... un po' alla volta ci stiamo avvicinando, Anna, verso il periodo del freddo, il periodo dell'inverno. Quando è che c'è il cambio dell'ora? Lo sai?
4: Sai che non lo so, ma di solito non è verso fine ottobre.
3: Verso fine ottobre?
4: Io mi ricordo il weekend di Halloween, non so perché, cioè proprio come data generica, non sto dicendo che ho letto da qualche parte che quest'anno è così, però mi sembra di ricordare che sia circa in quel periodo lì. Prova a guardare.
3: 25 ottobre.
4: Vabbè, dai, non ho sbagliato di tanto.
3: Non hai sbagliato di tanto, e quindi il 25 ottobre ci sarà il cambio dell'ora. E che dire, ci stiamo lentamente, inesorabilmente avvicinando. Manca un mese, è un mese. Ci sarà ancora un po' di sole, un po' di luce, un po' di caldo, perché parlano di un ottobre abbastanza caldo.
4: Strano, non ha fatto caldo sto anno.
3: No.
4: No.
3: No.
4: No, no, fa caldo a ottobre.
3: Esatto. Va bene, e quindi avremo ancora un po' di luce, un po' di ore in più fino al 25 ottobre, data in cui toccherà sistemare le lancette e gli orologi, che ormai sono pochi, quelli analogici.
4: Ah, io penso... no, io ho un orologio a cui sistemare le lancette.
3: Ce l'hai?
4: Vabbè, ho un orologio in cucina di quelli grandi, un po' anch'io, scenografici.
3: Anch'io ho un orologio a casa in vinile.
4: Ah, ecco, vedi, vanno cambiate manualmente lì.
3: Lì sì.
4: Poi adesso mi sono evoluta, però anche l'orologio da polso, io fino a qualche mese fa avevo un Casio, anche quello andava regolato manualmente.
3: Vedi?
4: Infatti andavo, sforavo sempre un po', cioè io per due o tre settimane avevo sempre l'ora sbagliata perché non si aggiustava da solo, però vabbè, adesso si aggiustano anche le macchine.
3: Vedi, la mia no, non ancora, perché è ancora la macchina vecchia.
4: Vedi.
3: Poi
4: vedi.
3: Arriverà la macchina nuova, e quando arriverà la macchina nuova, ma non spoileriamo troppo. Allora noi continuiamo ad ascoltarci altra musica nuova con Jazzy, con My People.

0: Questa è Free Radio.
1: E allora, visto che continua il caldo, Anna, perché non partecipare ad una sagra?
2: Ma è sempre tempo di sagre, caldo, freddo, inverno, estate, dappertutto. C'è la sagra Bagnoli adesso?
1: Sagra Bagnoli adesso, c'è la sagra del Rosario a Bagnoli di Sopra, patria, lo ricordiamo, del Vinfriularo, ovviamente... La Proloco di Bagnoli invita tutti alla Sagra del Rosario. Il 25, 26, 27 sono già passati e restano poi il 2, il 3, il 4 e il 5 di ottobre. Quindi un'iniziativa ovviamente a firma Proloco di Bagnoli di Sopra. Saluto il carissimo amico, il presidente della Proloco di Bagnoli e tutti i ragazzi dello staff della Proloco, e soprattutto col patrocinio e la collaborazione del comune di Bagnoli di Sopra in provincia di Padova. E anche quest'anno lo stand gastronomico attivo con tanti piatti, tante prelibatezze, ci sono anche i vini del dominio di Bagnoli, vedi, non soltanto conserve, vigneti e cantine, che tra l'altro stanno lavorando, credo, già alla cremente per la raccolta, la lavorazione dell'uva.
2: Ma
1: qui
2: figurati,
1: a
2: la campagna è iniziata prima di Ferragosto,
1: vedi?
2: Lo so. Perché
1: lo sai?
2: Al lavoro da me si lavora su base stagionale, non solo su base stagionale, perché comunque abbiamo, la mia azienda tratta tutto il settore agroalimentare, quindi ci sono delle cose standard tipo le mucche che non smettono mai di fare latte, però il grano, il mais e il vino, insomma, sono abbastanza stagionali e quindi la vendemmia la sentiamo parecchio.
1: Bene.
2: La stiamo sentendo.
1: La state sentendo.
2: Sta andando avanti.
1: Quindi anche loro sono impegnatissimi. Li andremo a trovare magari nel prossimo weekend. Noi continuiamo con la musica nuova. Andiamo con Jenny, Less Than a Lover.

0: Radio.
1: Permettimi, Anna, di fare le congratulazioni a una carissima amica che ha avuto il secondo figlio. Salutiamo Sara, che ha avuto un bimbo, un bellissimo bimbo di nome Enea. La salutiamo, è una conselvana, è nata e cresciuta a Conselve, adesso vive in quel del Friuli, però la salutiamo. Un bacione grande anche ad Enea, che viene al mondo, insomma, viene al mondo in questa bella famiglia. Saluto Sara, saluto anche il compagno Manlio e bene così. Siamo felici e siamo felici anche di un'altra cosa che è successa, tra l'altro, proprio oggi. Notizia di oggi, e tu lo sai, io sono appassionato di tecnologia, di spazio, di volo, di tutte queste cose qui. E oggi l'amico Elon Musk ha lanciato...
2: L'amico di chi? L'amico tuo?
1: L'amico mio, insomma, si sa che è amico mio. Elon Musk ha lanciato l'ennesimo test, il 14esimo test di Starship per provare questa navicella che tra l'altro verrà agganciata dalla capsula Orion in cui volerà anche il nostro Luca Parmitano. Questa versione è la versione cargo, la versione che trasporta satelliti Starlink per l'esattezza. Starship ha volato anche oggi, decollata puntualissima come da programmi, e quest'oggi ha raggiunto per la prima volta l'orbita terrestre. Cosa vuol dire questo? Che è entrata in orbita e se non avessero applicato poi un'accensione di motori per deorbitare la Starship, sarebbe rimasta in orbita completamente. Mai fatto fino ad oggi, questa è la prima volta. Ha rilasciato 26 satelliti Starlink in versione 3 e dopo appena un'orbita e mezza hanno deorbitato, cioè fatto rientrare la navicella in maniera controllata a terra, ed è ammarrata in quel delle Hawaii, fra diciamo il Pacifico del Nord, Pacifico settentrionale. Potremmo definirlo comunque un successo importante, perché è la prima volta che una Starship va in orbita. Doveva fare 6 orbite complete del pianeta, quindi 6 volte il giro, doveva stare in orbita circa una decina di ore. Hanno deciso dopo un'orbita e mezza di farla rientrare. Non si sanno i motivi ancora, però insomma la missione di rilasciare i satelliti è andata a buon fine.
2: Vabbè, insomma, hanno avuto i loro buoni motivi, adesso non è che devono venire... Non ce lo dicono.
1: Ma non è che non ce lo dicono, lo diranno sicuramente, perché proprio è la politica di SpaceX quella di condividere le informazioni anche tecniche, se vogliamo. Bello, bellissimo, per chi l'ha potuta seguire in video, c'erano le dirette di SpaceX su YouTube e tanti canali YouTube che seguivano questo appuntamento di oggi, e insomma fa ben sperare, anche perché insomma si parla del 2027 come l'anno in cui Starship dovrebbe agganciarsi a Orion, e tra il 2027 e il 2028 il nostro Parmitano dovrebbe fare questo volo spaziale dove dovrà trasferirsi dalla Orion all'interno della Starship. Bene, bene così. Noi continuiamo l'appuntamento di New Entry con la musica nuova, con Kingfisher, con How Lonely.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Prima abbiamo parlato di grandi successi sportivi, di tante tante tante iniziative. Intanto mandiamo un saluto alla nostra Paola dello staff di Free Radio che ci scrive: ciao Paola, grazie di averci scritto. E, abbiamo parlato di tanti successi sportivi e purtroppo dobbiamo dare un'informazione legata al mondo del tennis. Spesso parliamo, ci sentite parlare magari di Sinner e del tennis maschile. Si stanno svolgendo le partite della Billie Jean King Cup, che è letteralmente la Coppa Davis al femminile, ossia il campionato del mondo per tennisti al femminile, e le campionesse in carica, Sara Errani Grant e Paolini, sono andate KO e hanno perso letteralmente la semifinale contro l'Ucraina, e quindi le campionesse in carica italiane escono di scena alla Billie Jean King Cup. Sembra uno scioglilingua, Anna.
2: Sì. Sembra anche una canzone di Michael Jackson.
1: Esatto, e escono a testa alta, si può dire, in semifinale. È andata così quest'anno, chissà, si riprenderanno il prossimo anno? Sicuramente sì, avranno sicuramente modo di rifarsi, anche perché sono Tyra Grant è sicuramente una giovane promessa del tennis femminile italiano. Speriamo si possano riprendere presto. Dunque.
2: Beh, da una cattiva notizia a un'altra, perché oltre allo sport parliamo anche un po' di gossip.
1: Perché
2: facciamo
1: no?
2: Un po' di sano gossip, perché pare, perché non è stato confermato ancora da nessuna delle due parti, però pare che sia finito il matrimonio tra Elisa e il suo compagno Andrea Rigonat. Questo pesa perché anche prima di stare insieme Andrea Rigonat era il chitarrista di Elisa, e devo dire un gran chitarrista, di quelli proprio bravi,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: cioè
1: sì,
2: nel senso fa parte, cioè è un po' come se la Pausini si mollasse con Paolo Carta, nel senso Paolo Carta è il marito della Pausini nonché il produttore della Pausini. Quello che fanno i produttori e i musicisti, soprattutto se stanno insieme alle cantanti, che quindi hanno, metti, quel pelino di potere decisionale tra virgolette in più, è dare un po' anche il suono alle canzoni, no? Un po' l'impronta stilistica, sì, un po' la produzione. Ma in generale, quando c'è un sodalizio molto importante tra cantante, diciamo, e musicista, come può essere tra Vasco e Steph Burns, oppure Ligabue, Poggio Pollini, così, comunque quando hai artisti di quel calibro che suonano con te, inevitabilmente anche il musicista dà la sua impronta alla musica che fai.
1: Confermo.
2: E quindi niente, speriamo che non sia vero, anche se ne stanno parlando tutti come se fosse una cosa già abbastanza assodata, e vediamo cosa succede da adesso in poi.
1: Staremo a vedere. Che paura, ragazzi.
2: Le chitarre acustiche sulle canzoni di Elisa hanno sempre avuto la loro importanza, il loro sound. Vediamo cosa succede.
1: Io, tra l'altro,
2: 15 anni che stavano insieme.
1: Li ho visti suonare insieme a Piazzola, e tanta roba.
2: Vabbè, sì, ma perché loro, cioè, suonano insieme, credo, da Lotus,
1: sì,
2: credo che sia del 2006. Adesso non vorrei dire stupidaggini, però è un bel po' di tempo,
1: È un bel po' di tanto tempo. Tanto tempo.
2: Sì.
1: Allora, noi adesso invece, a proposito di paura, ci andiamo ad ascoltare Nuvola, che noi abbiamo imparato a conoscere ormai qui a New Entry, con l'ultimo singolo, Che paura.

0: Free Radio Conselve.
1: Oh, allora, attenzione, attenzione, perché ci sono delle novità, delle notizie legate al mondo dello sport, sempre. In questo caso è una partita che è terminata poco fa. Parliamo della Nations League, parliamo di una partita della Turchia contro la nazionale italiana. L'Italia ha battuto la Turchia 4-1.
2: Carino.
1: Notevole,
2: sì.
1: Notevole il risultato degli azzurri. Un'Italia che si è veramente rifatta. Davvero si è rifatta con questa vittoria. Speriamo bene. Anche perché insomma c'è un po' di bufera in quella della FIGC, in quella del CONI. Perché pare che ci sia un commissariamento di Malagò per quanto riguarda la FIGC. Vedremo. Sono notizie, diciamo così, di contorno, ma insomma, almeno dal punto di vista sportivo, la nostra nazionale ha portato un bellissimo risultato contro la Turchia. Anna,
2: Sergio,
1: io taglierei corto, andrei subito Robin e Zara Larsson. Se vuoi andare a casa.
2: No, andiamo via, dico andiamo avanti, andiamo con la prossima canzone.
1: Ok,
2: no,
1: pensavo volessi andare a casa.
2: Stiamo qua.
1: Restiamo, ci siamo ancora per il prossimo quarto d'ora. L'appuntamento di New Entry continua con Robin e Zara Larsson. Talk to me, Zara.

0: Larsson è sì. questa cantante, credo che sia svedese. Mm-hmm. E ovviamente sta buttando fuori una hit dietro l'altra, proprio inarrestabile, e c'è questa sua canzone che si intitola Midnight Sun. Nel video, comunque durante la coreografia, perché lei è molto famosa per fare delle coreografie che poi diventano virali durante i suoi live, durante la coreografia o nel video, ripeto adesso non mi ricordo, c'è questo momento in cui durante il ritornello viene sollevata dai ballerini, sì. Ma viene sollevata, cioè lei sta praticamente a pancia in giù con le ginocchia piegate e le braccia aperte.
1: Volo d'angelo.
0: Esatto, tipo volo d'angelo. E durante un suo concerto c'è questo video che è andato virale su internet, in cui durante il suo concerto vedi spuntare in mezzo al pubblico due o tre persone a volo d'angelo sospese sul pubblico, e lei a quel punto lì incoraggia le altre persone a farlo, quindi tu vedi ad un certo punto che c'è lei che canta, che non riesce neanche più a cantare perché si sta uccidendo dal ridere, e sul pubblico tutte ste ragazze, tendenzialmente, perché di solito sono un po' più leggere, sospese a volo d'angelo sopra il pubblico. E è una scena molto divertente,
1: bellissimo,
0: dire.
1: Bellissimo,
0: perché vabbè, c'è questo momento in cui lei non riesce più a cantare la canzone, però questo è anche un segnale molto positivo, perché stava cantando dal vivo.
1: Bene.
0: E c'è un punto della canzone in cui lei fa questo, in cui tiene questa nota molto lunga, che tu dici, ma è impossibile che la faccia dal vivo, dai, sarà pre-rec. E poi vedi un'intervista, e il pre-rec è sostanzialmente quando un artista registra una canzone in studio, ma non per metterla nel disco, la registra in un modo che sembri live per poi cantare in playback quando è live, è tipo un playback un po' più verosimile, diciamo così. Quindi tu dici, vabbè, quella nota lì è ovvio che è in pre-rec, e invece poi ti becchi l'intervista in cui in un microfono esattamente come quello che stiamo usando noi, quindi con zero effetti, zero autotune, zero niente di niente, lei la replica esattamente come nel disco e come la fa live. E quindi,
1: che maestria,
0: perché tu a volte dici queste cantanti pop, no, che dici tanta immagine, tanto frufru, tanta fuffa intorno, che però poi ti asfaltano perché dimostrano di saper cantare meglio di tanta altra gente.
1: Benissimo, allora noi continuiamo con Taylor Swift, Patient Zero.
0: Chissà se anche Taylor Swift sa cantare come Zara Larsson.
1: Non lo so.